0: si tradite.
1: Musica UE. So,
2: avvicati, futurotani, avvicati per torni sciperi, avvicati per futuro, avvicati per giovolento.
1: Scandinavian Albania Red.
3: Krushi me Jovan Bregu.
4: Skandalose!
1: Scandinavian Albania Radio.

0: Si tradite e tutto.
1: Musica UA. So,
2: avvicati, futuro tani, avvicati per torni sciperi, avvicati per futuro, avvicati per scuola.
1: Scandinavian Albania Radio.